0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
2: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio
1: Serena. Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 9 agosto 2026 è il 221esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:12 e tramonta alle 20:19. I santi del giorno sono San Romano e Santa Teresa Benedetta della Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 agosto del 1173 iniziano i lavori per la costruzione del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, poi diventato famoso in tutto il mondo per la sua pendenza come Torre di Pisa. Nel 1930 con il cortometraggio Dizzy Dishes debutta nel mondo dei cartoon l'esplosiva Betty Boop, destinata a sconvolgere l'America puritana degli anni 30. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, una bomba atomica viene sganciata da un B-29 statunitense sulla città di Nagasaki, in Giappone, alle 11:02 di mattina, ora locale, uccidendo all'istante 40.000 persone. Si stima che ne morirono altre 40.000 per via delle malattie causate dal fallout nucleare e dalle radiazioni. Nel 1991 il sostituto procuratore di Suprema Corte di Cassazione, Antonino Scopelliti, viene ucciso da un commando dell'Andrangheta mentre alla guida della sua auto torna a casa a Campo Calabro. Di lì a poco avrebbe sostenuto l'accusa al maxi processo di Palermo contro Cosa Nostra. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 agosto del 1992 i 25esimi Giochi Olimpici si concludono con la cerimonia di chiusura. A Barcellona il medagliere degli azzurri è il 12esimo, con un magro bottino di 6 ori, 5 argenti e 8 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 agosto del 1986 i Queen realizzano a Nebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury, ancora in vita durante il loro Magic Tour, per promuovere l'album A Kind of Magic. Nel 1994 Cambia pelle di Mietta è in cima alla Hit Parade. E nel 2011 Dolce Nera debutta in radio con Il sole di domenica. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Enzo Biagi, nato a Lizzano in Belvedere il 9 agosto 1920 e scomparso a Milano il 6 novembre 2007. È considerato tra i padri del giornalismo italiano. Fu popolare anche come conduttore televisivo. Ricordiamo anche Whitney Houston, nata a Newark il 9 agosto 1963 e scomparsa a Beverly Hills l'11 febbraio 2012. Cantante, attrice e produttrice cinematografica statunitense, universalmente riconosciuta come una delle più iconiche, popolari e talentuose voci di tutti i tempi. Compie oggi 87 anni Romano Prodi, economista, accademico e uomo politico italiano, fondatore dell'Ulivo e del Partito Democratico. Compie 66 anni l'attrice e conduttrice televisiva italiana Barbara De Rossi. Spegne 53 candeline Filippo Inzaghi, detto Pippo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante, tecnico del Palermo. E buon compleanno ad Andrea Iannone, il pilota motociclistico italiano, compie oggi 37 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Solo allora conosciamo male e bene, quando l'uno parte da noi e l'altro viene.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: for me.
1: Radio Seleni.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, in amore, emozioni passate torneranno a galla. Alcune faranno sorridere, altre susciteranno rabbia o rancore. Nel lavoro affronterete una situazione complicata. La posizione a cui ambite merita tutta la vostra determinazione. Toro, non è da voi agire senza pensare, quindi riflettete bene prima di muovervi. Nel lavoro potrete finalmente operare come piace a voi, con calma, precisione e la vostra proverbiale organizzazione. Gemelli, se siete in coppia, la vita a due procederà tranquillamente. Per i single invece nessuna novità all'orizzonte, solo tanto divertimento con le amicizie. Se per caso vi sentite fuori forma, cercate di fare un po' più di movimento fisico e soprattutto combattete lo stress. Cancro, la capacità di agire con tatto vi permetterà di trovare un nuovo equilibrio con la persona amata. Nel lavoro dimostrerete grande senso pratico e capacità organizzative che vi aiuteranno a portare a termine i vostri compiti. Leone, una persona speciale si prenderà cura di voi, stimolando la vostra immaginazione. Con un po' di coraggio riuscirete a fare ciò che avete sempre desiderato, ma che avete anche spesso rimandato per timore di fallire. Vergine, oggi sarà un buon momento per prendere decisioni importanti per la coppia. Per i single invece la giornata sarà tranquilla. Nel lavoro tutto scorrerà liscio. La vostra capacità di adattamento ai cambiamenti porterà vantaggi concreti. Bilancia, in amore potete spezzare la monotonia con attività piacevoli. L'umore sarà alto e l'ottimismo vi darà una spinta in più in ogni ambito. Tenete sotto controllo le spese per mantenere l'equilibrio finanziario. Scorpione, l'amore oggi sarà una fonte inesauribile di energia vitale, rendendo ogni momento degno di essere vissuto e goduto appieno. Nel lavoro potrebbero emergere nuove opportunità. Progetti ed iniziative interessanti stimoleranno la vostra volontà di fare. Sagittario, lasciatevi trasportare dalle onde dell'amore. Nel lavoro invece, se dovete affrontare situazioni o problemi di tipo informatico, sarete bravi a risolvere ogni questione, da soli o con qualche aiuto. Le vostre capacità verranno notate. Capricorno, con una mente aperta e un cuore gentile, potete raccogliere le opportunità che la vita vi offre e ricordate che attraverso ogni esperienza vissuta potete imparare e crescere. Nel lavoro potrebbe aprirsi una fase di cambiamento. Acquario, esprimendo gratitudine per le piccole gioie quotidiane, potreste scoprire una maggiore felicità e un profondo apprezzamento per una bellezza che vi circonda. La sfera delle amicizie sarà particolarmente appagante. Pesci, lo spirito di sopportazione vi permetterà di affrontare ogni problema con forza e convinzione. Nel lavoro vi trovate in un team particolare. Si alterneranno momenti di collaborazione a momenti di vera competizione. Oggi vi saluto con le parole di Raffaele Morelli. La pace, la beatitudine e la gioia non dipendono dalla realizzazione di obiettivi, ma solo da un atteggiamento mentale. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea intanto cerca di mediare. Contatti tra il commissario Brunner e ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Il presidente Zelensky è però convinto che il dittatore russo Vladimir Putin non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Zelensky ha intanto rinnovato l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili dagli attacchi russi. In assenza di altre forniture, nelle scorse ore l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio. Medio Oriente, secondo i media di Israele, Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Il Pentagono statunitense intanto fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe in punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'Ayatollah che però, secondo gli analisti, sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'Oman, i negoziati stanno procedendo positivamente. La cronaca è ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto venerdì pomeriggio nelle acque di Rivabella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia a Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine ieri, nelle acque del lago di Barcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso. Fare il piano e partire, il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina a 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bollino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Questa è Radio Selenium.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Buona domenica e mattina, splende il sole, io vi do il benvenuto su Radio Selene, ciao, sono Gaia e spero vi stiate godendo questo weekend, anche perché si avvicinano un bel po' di cose. La prima cosa in mente è la notte di San Lorenzo, ma poi c'è anche l'eclissi il 12 agosto, poi vabbè il classicone, il Ferragosto, vabbè insomma il mese più pieno dell'estate va avanti e io ne approfitto anche per salutare tutte le attività commerciali aperte in questo momento che ci ascoltano. Per voi un buongiorno doppio e soprattutto buon lavoro, noi ci faremo compagnia fino alle 10, con me in regia c'è anche Silvio Tempesta che ringrazio e insieme stavamo immaginando il mare. Ma lo sai che stanotte ho sognato di essere le Maldive? Quelli sì che sono sogni veri, ma nel frattempo che si avverino voi in realtà potete andare al mare, domenica, no? E poi potete anche trovare noi con il Beach Tour oggi al Murmur Beach di San Pietro in Bevagna. Ci sarete? Perché noi partiamo già con la musica per scaldarvi con questa canzone qui del 1974. Lei è Gloria Gaynor con Never Can Say Goodbye.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea cerca di mediare. La fiducia tra gli stati è la risorsa più preziosa. Intanto Berlino riapre il fronte ai clandestini. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, espellerà verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una 22enne somala.
1: Medio Oriente ora. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto. Lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zolkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeshkian dichiara: bisogna uscire da questa situazione. Né guerra né pace è il momento migliore per un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita e gli Houthi sfidano Riyadh. Nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen.
2: Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni ad edifici e infrastrutture. Dai media locali si apprende che molte parti della città sono rimaste al buio. Almeno 2 morti e diversi feriti a Kharkiv. 13 persone sono invece rimaste ferite. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini su Belgorod. Putin non vincerà la guerra, dichiara il presidente ucraino Zelensky, che intanto rinnova l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili. In assenza di altre forniture, Kiev acquista dalla Turchia 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio.
1: La cronaca: shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente per 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite, 2 in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari.
2: Fare il piano e partire. Il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina ad 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore è una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso. La stima arriva dal Codacons. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano.
1: Lo sport: la vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale.
2: È tutto, ma più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
0: Questa è Radio Selene.
10: Domenica mattina 9 agosto, buongiorno a tutti. Io sono Gaia, noi saremo insieme qui su Radio Selene fino alle 10 con chiacchiere, musica. E a proposito di musica, adesso ci ascoltiamo Coez con Ci vuole una laurea e a seguire Naughty Boy con Wonder.

Allora, dobbiamo parlare di caldo, e lo so che ormai è un argomento un po' scocciante, però se pensavate che le nostre sofferenze estive si potessero risolvere con un semplice ventilatore o magari con l'aria condizionata, beh, vi sbagliate in realtà, perché dal Giappone arriva una soluzione definitiva che si chiama Doyemon Box. Io spero di averlo pronunciato bene. Comunque è un frigorifero, un frigo particolare perché è per noi esseri umani. Avete capito bene, un'azienda giapponese ha inventato questa cabina monoposto su ruote che sembra in tutto e per tutto un frigo gigante. Infatti pensiamo pure alle ruote, perché effettivamente ci refrigeriamo anche in movimento. Quindi ora, invece di metterci magari le lattine o cibo nel frigo, ci possiamo entrare effettivamente anche noi, perché in soli 5 minuti ci regala un fresco pazzesco, ma in 10 minuti aiuta proprio a ridurre la temperatura corporea evitando i colpi di calore. E quindi, se volete acquistarlo, anche se magari avete paura dei consumi, in realtà non è quello il problema, perché la parte bella è che consuma la metà di un condizionatore portatile. In realtà non richiede neanche installazione, perché si attacca alla spina e via. Siamo subito in modalità surgelato. L'unica nota in realtà dolente è il prezzo, circa $9,000, e in realtà è attualmente

Da ben 34 anni Radio Selene porta ritmo, musica e divertimento per rendere la vostra estate indimenticabile. Quindi preparatevi a ballare perché il Beach Tour 2026 è caldissimo. Siamo già stati in molte spiagge spettacolari della Puglia, ma il bello è che continuiamo per il resto dell'estate con un'ondata di energia e di gioia pura. Con le nostre postazioni e la radio in diretta in riva al mare, i vostri piedi sulla sabbia che vanno a tempo con la nostra musica e poi i giochi sotto il sole con i vostri amici o parenti e ancora una valanga di gadget da portare a casa, risate a non finire e noi pronti a catturare ogni singolo vostro momento con foto e storie che posteremo sui nostri social. Volete sapere dove trovarci? Cercate subito sul nostro sito radioselene.it la spiaggia più vicina a voi. Intanto scrivete in agenda i prossimi appuntamenti del Beach Tour, perché oggi, domenica 9 agosto, saremo al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna, ma vi anticipo che giovedì 13 agosto saremo al Lido Sporting Club di Castellaneta Marina e la nostra ultima tappa sarà domenica 16 agosto al Lido Franco di Marina di Ginosa. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 di Bella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because if I gotta have
1: Era il 1987, George Michael ci regalava questo gioiello, Faith, che poi in realtà questa speranza che calza a pennello con chi magari adesso in macchina ci ascolta e proprio spera di non trovare traffico per strada. Amici, è estate, è tempo di ferie, siamo proprio nel pieno di quel periodo lì, giustamente agosto, e io come voi sogno la mia prossima meta, però a parte gli scherzi, in realtà mi piacerebbe girare un po' tutta l'Italia e vi dico la verità, quest'anno proprio l'urgenza, non lo so perché, di riscoprire la mia amata regione. Soprattutto vorrei visitare per bene il Basso Salento e godermelo per bene con tutti i suoi bei paesaggi, il mare. Però per adesso, come dice Vecchioni, ragazzo, ragazzo sogna, sogna, ragazzo sogna.

Gaia, bossa nostra, ci riporta un po' con, a quel ritmo brasiliano, però ora è il momento di una novità tutta italiana, Parlar d'amore con Saif e Bresh, che racconta la nostalgia e il rimpianto per un amore perduto. Con un ritmo estivo e leggero, in realtà parla di relazioni che cambiano, di occasioni perse e del dolore di non ricevere le parole d'amore sperate. E noi ce l'ascoltiamo qui su Radio Selene, Parlar d'amore. Che bello!

0: E su Radio Selene adesso voglio parlarvi di una delle manifestazioni più caratteristiche e famose dell'estate pugliese. Non poteva mancare anche quest'anno la sagra del panino della nonna. L'appuntamento con i gustosi panini della tradizione gastronomica locale per domani lunedì 10 agosto e dopodomani martedì 11 a Giovinazzo. Oltre a degustare i companatici tipici pugliesi, ci sarà la possibilità di trascorrere due serate di festa, divertimento e spensieratezza. Ospiti musicali di domani lunedì 10 agosto saranno i Danny Music e DJ Osso, mentre martedì 11 si canta con gli Scanderground e si balla con l'iconico DJ Molella. Appuntamento dunque a Giovinazzo, lunedì 10 e martedì 11 agosto per la 29esima sagra del panino della nonna. Iniziate a digiunare.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, piazza Pertini, Peschici.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Bentrovati su Radio Selene, io spero che voi effettivamente non stiate trovando traffico per strada per raggiungere il mare e godervi questa domenica, ma noi nel frattempo siamo qui proprio per intrattenervi con un bel po' di musica ed in tema estate c'è lui, Francesco Gabbani con Summer Funk.

grande musica di Radio Selene continua adesso con un classico per i veri romantici della dance, anche un po' house devo dire. Questa è When Love Takes Over, tra l'altro nata da un momento magico a Cannes, dove David Guetta e Kelly Rowland si incontrarono per caso e una parola tira l'altra, lui le fece ascoltare la versione strumentale di questo brano e lei scoppiò a piangere dall'emozione. Così si ritrovarono a Londra, lei scrisse il testo, insomma una hit nata da un incontro fortuito e da un colpo di fulmine artistico che in realtà ha colpito anche la mia infanzia. Dal 2009, When Love Takes Over, David Guetta e Kelly Rowland.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: Questa è Radio Seleni.
6: Buongiorno e buona domenica, siete su Radio Selene, io sono Gaia e rimarremo insieme fino alle 10. Fra poco parliamo un po', ma adesso spazio alla musica. Prima con Gianna Nannini e Marracash, la nuova versione di America, e a seguire Biagio Antonacci e Pino Daniele con One Day.

One Day su Radio Selene, Biagio Antonacci, e ascoltiamo anche la voce unica di Pino Daniele. Allora, adesso dobbiamo parlare un po' fra di noi e onestamente ho voglia di parlare di qualcosa di fresco e tipo, non so, la prima cosa che mi viene in mente è il gelato. Poi, diciamoci la verità, a chi non piace il gelato? Io non ho mai conosciuto qualcuno che non lo ami e credo che questa notizia farà impazzire un po' tutti, perché lo sapevate che esiste il gelato all you can eat? Io onestamente no. Sì, tipo il sushi, all you can eat di sushi, ma qui col gelato. È un fenomeno che si sta diffondendo da tempo in tutto il mondo, ma pian piano sta sbarcando anche in Italia. Ad esempio in Piemonte hanno inventato il Cono No Limits, che costa 12 euro e potete fare il refill senza limiti di un gusto brevettato da questa attività, che si intitola il latte a gelato. È semplice fior di latte mantecato al momento con ingredienti naturali, solo latte, zucchero o miele, e poi sopra ci possiamo mettere zabaione caldo, caramello salato, diversi topping. E pensate che la formula è diventata talmente famosa che questa attività ha aperto anche in Spagna, a Valencia. Ma in realtà non è l'unico, perché per esempio a Berlino c'è il gelato soft a volontà, con gusti che cambiano ogni settimana e bicchieri di varie grandezze da riempire, in realtà fino a dove arriva la vostra fantasia, con prezzi che variano tra i 4,50 e i 7,50 euro. E secondo me in realtà è un prezzo molto buono, visto che comunque ci troviamo in una capitale. Ma voglio sapere da voi, voglio farvi un appello, commercianti pugliesi che magari oggi siete al mare, vi state godendo la domenica, ma ci ascoltate, perché non aprire una gelateria all you can eat anche qui da noi in Puglia? Perché è vero che sì, le gelaterie di mattina sono chiuse, lo sappiamo, però secondo me, se ci state sentendo, questo format potrebbe diventare davvero una bomba qui in Puglia. Dai, rendete questo sogno una realtà, per favore.

Drive Safe, Miles Smith e Niall Horan. E io spero che questa domenica voi stiate guidando in maniera prudente su strada, se state andando al mare o in vacanza. Comunque, insomma, avendo parlato di gelato all you can eat, io vi direi, ma cioè, è bella come idea, no? Vi piacerebbe? Perché io davvero già mi immagino tutti i gusti da scegliere. Poi davvero dovrei chiedere anche le ferie, sì, perché il tempo è un fattore fondamentale. Io perderei non so quanto tempo all'interno della gelateria solo per scegliere i gusti. Poi immaginate, per gustarlo e rigustarlo, all you can eat all'infinito, davvero non finirebbe mai. Pure.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Bruno Mars, On My Soul. Beh, di domenica mattina questa canzone ci rigenera un po', ma Bruno Mars rigenera sempre. In realtà siete su Radio Selene e che dire, oggi in realtà il sole dagli studi di Corato ha messo il turbo, c'è una luce pazzesca e si vede che è domenica. Poi c'è chi è in ferie, chi è in vacanza, e che fai, non ti spiaggi in vacanza come una lucertola? Però è anche vero che c'è chi combatte col caldo, magari armato di ventaglio, ghiaccioli. Però ovunque voi siate, che sia mare, divano, ombra strategica o anche sotto l'aria condizionata, perché no, godetevi questa domenica che profuma di libertà e di zero pensieri. A quelli ci pensiamo domani, che è lunedì. Noi siamo in modalità non disturbare adesso.

Radio Seleni, abbiamo appena ascoltato Fatti Avanti Amore di Neck, ma adesso ci facciamo avanti noi con una novità. E anche qui si parla d'amore, però di quello che a volte bisogna lasciare andare perché brucia, perché ti consuma, non ti fa più bene. Però ce lo racconta direttamente lei con tutta la sua forza. Katy Perry, Watch It Burn.

Bentornati su Radio Selene e io adesso devo farvi un invito da parte del comune di Peschici con il San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento domani, lunedì 10 agosto, in Piazza Pertini, alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Noi di Radio Selene vivremo la notte di San Lorenzo proprio a Peschici, insieme a voi. Venite a trovarci domani 10 agosto alle ore 22 in Piazza Pertini.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Il nostro appuntamento di stamattina, domenica 9 agosto, finisce qui. Per me è stato un piacere farvi compagnia. Intanto lascio il microfono e l'energia a Rebecca Epifani, che tra pochissimo sarà in diretta dal Murmur Beach di San Pietro in Bevagna con il nostro Beach Tour. Un saluto anche a Silvio Tempesta in regia e ancora a tutti voi. Buona domenica e che la musica.

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: amici che sono già con noi qui al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna e ovunque voi siate anche a distanza collegati su Radio Selene. Siamo pronti ad augurarvi una buona domenica, lo ha già fatto Gaia, che ringrazio per avermi passato la linea, e adesso sono pronta a raccontarvi la terza tappa del Beach Tour, un weekend intensissimo, il nostro che ci porta sulle spiagge più belle della Puglia. Non è un modo di dire, questo davvero lo voglio sottolineare, lo potete vedere dalle nostre storie sui social, vi raccontiamo tutto quello che vediamo, tutto quello che facciamo, e potrete vedere che al Murmur Beach c'è un mare meraviglioso che vi attende oggi per vivere una domenica di relax, di benessere e di giochi, perché poi noi arriviamo con i nostri super gonfiabili e sotto a questi gonfiabili rossi succede di tutto. Il mio spazio, il primo, è quello che vi accoglie dandovi il buongiorno. È uno spazio in cui conduciamo la diretta radiofonica, facciamo le interviste, sentiamo i pareri dei turisti, di tutti coloro che vivono il Murmur Beach per una giornata di vacanza. E poi in riva al mare c'è un altro gonfiabile, laddove invece si svolgono i giochi, dove ci sono delle esibizioni live, laddove potete vincere dei gadget e vivere ovviamente una mattina indimenticabile, perché questo è quello che vi vogliamo augurare, senza dimenticare che poi dall'altra parte comunque della radio ci sono ancora dei lavoratori che stanno facendo il conto alla rovescia per le loro ferie. C'è chi ci ascolta da qualche altra parte della Puglia, o perché no, grazie all'applicazione ci state ascoltando in vacanza, magari siete in Grecia, magari siete in Spagna, magari siete in un'altra zona non al freddo, anzi non al caldo ma al freddo. Vi raggiungiamo, vi raccontiamo quello che facciamo in questa bellissima domenica mattina. Io do il buongiorno a tutto lo staff del Murmur Beach che ci accoglierà e ospiterà in questa nuova tappa, e ringrazio subito Silvio Tempesta che guiderà la parte tecnica che riguarda me dagli studi di Corato. Buongiorno a tutti, tuffiamoci in questa domenica, si parte!
1: Beach Tour 2026!
2: Beach Tour 2026!

0: Buongiorno da Radio Selene, le 10 e 2 minuti. Radio Selene.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare. Nel frattempo l'Unione Europea prova a mediare con contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. I controlli alle frontiere, ha specificato, sono temporanei. La fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa.
1: E ora da Ceuta lo scontro si sposta a Berlino. Secondo il quotidiano La Repubblica, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in affanno per i sondaggi che danno in ascesa AfD, avrebbe deciso che chi è arrivato nell'Unione Europea dal nostro paese dovrà tornare indietro da noi e richiedere asilo sul nostro territorio. Il 19 agosto la prima richiedente asilo da quasi 4 anni sarà respinta in Italia. Si tratta di una cittadina somala di 22 anni arrivata in Germania a marzo.
2: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato di un'operazione durata 40 giorni, volta a costringere la Russia a porre fine alla guerra.
1: Medio Oriente, resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran Zulkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeshkian afferma: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo.
2: La Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1.000 voli, evacuazioni, un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1.400 voli in entrata e in uscita dai 2 principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale CCTV.
1: Ancora afa insopportabile sul nostro paese, nonostante i rovesci sparsi e spesso di forte intensità che hanno colpito il nord Italia. Oggi e domani saranno 19 le città con bollino rosso. La Protezione Civile ha inoltre valutato allerta meteo gialla per oggi in diverse zone di Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise per rischio temporali idraulico ed idrogeologico. Previsti rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Previste notti tropicali oltre Ferragosto.
2: È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
0: Radio Selene.
7: Ancora buona domenica dal Murmur Beach, ci troviamo a San Pietro in Bevagna per una nuova tappa del Beach Tour, raggiungeteci se potete, siamo qui sino alle 13. Se non potete raggiungerci, la nostra musica vi accompagna. Ripartiamo da Serena Brancale, Al mio paese.

0: disteso al sole, di gente distesa al sole qui al Murmur Beach ce n'è davvero tanta, ma ce n'è anche al mare, anche perché qui abbiamo un'acqua cristallina, un mare meraviglioso, una spiaggia bandiera blu, e io non posso non cogliere questa occasione per raccontarvi meglio anche il territorio che ci ospita, e quindi San Pietro in Bevagna.
1: Beach Tour e dintorni.
0: San Pietro in Bevagna è una delle località balneari sulla costa ionica del Salento, appartenente al comune di Manduria in provincia di Taranto. Durante l'estate il centro è molto popolato per via del turismo balneare. Il litorale lungo 15 chilometri si presenta pressoché totalmente sabbioso e in alcuni tratti caratterizzato da piccole scogliere e rocce. Per chi desidera trascorrere qualche giorno di vacanza in un luogo che permette di recuperare le energie e di rilassarsi in una spiaggia caratterizzata dalle sue incantevoli dune, San Pietro in Bevagna rappresenta un luogo ideale. La spiaggia è apprezzata per le sue acque cristalline e per la possibilità di godere di splendidi orizzonti incontaminati. San Pietro in Bevagna dista pochi chilometri da altre località balneari amate dai turisti ma anche dai residenti come Torre Lapillo e Porto Cesario. A rendere speciale la spiaggia è la sua lunghezza, che si estende per alcuni chilometri. Infatti inizia nella zona di Specchiarica fino a giungere poi nella parte più a nord di San Pietro in Bevagna. Gli amanti delle immersioni subacquee qui potranno godere di un tesoro immerso nel mare. Per chi è interessato ad itinerari culturali, c'è da visitare la chiesa di San Pietro in Bevagna, incastonata in una splendida torre medievale a pochi metri dalla spiaggia. È conosciuta anche come chiesa rupestre oppure come cripta del detentore. La basilica si caratterizza per i suoi elementi neogotici. La decisione di edificare la stessa San Pietro in Bevagna è stata presa per proteggere le reliquie appartenenti a San Pietro, che nel primo secolo d.C. pare sia sbarcato in questo luogo. Facciamo qualche chilometro e ci ritroviamo a Manduria, famosa in tutto il mondo per essere

0: conosciuto come Presidio Slow Food. Ecco, è composto da due strati di sfoglia ripieni di un impasto all'arancia, guarniti in superficie con marmellata e una glassa decorativa. E questo è un territorio dunque che aspetta solo di essere vissuto e che abbiamo il piacere di raccontare nella nostra nuova tappa del Beach Tour, che, lo ricordo, è sostenuto dalla Regione Puglia.
1: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27. Stare con

0: Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Puglia Village.
1: Puglia Village. Vi piace fare shopping? Allora vi consigliamo di visitare un luogo dove il sole del Mediterraneo incontra lo shopping. A pochi chilometri da Bari, a Molfetta, c'è il Puglia Village con 90 negozi. I marchi più trendy con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno sul prezzo outlet. Un punto di riferimento per chi ama la moda e per chi ama vivere una vera e appassionante esperienza di shopping. Puglia Village è raggiungibile anche attraverso uno shuttle gratuito dalla città di Bari dal venerdì alla domenica. Scoprite orari e fermate su pugliavillage.it.

Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: con Rolling Stones nel nostro appuntamento di questa domenica mattina al Murmur Beach, che tra l'altro Murmur, ve lo racconteremo, è il suono che fa il mare, dal latino il mormorio. Però oltre al suono del mare, io vorrei farvi sentire il suono della voce di un ospite che ho accanto a me. Lui è Giuseppe Macchitella. Benvenuto Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, lui ovviamente è un artista, sapete, nelle nostre tappe ci piace raccontare la musica, quella fatta dal vivo, raccontare la musica degli artisti pugliesi che partono proprio dalla nostra terra e spesso e volentieri, come nel tuo caso, la raccontano anche. E quindi io poi vi racconto, lui è anche un forte, ecco, sostenitore della musica, perché poi anche sì, il Music Contest, quindi un concorso che dà spazio ai giovani artisti, sì. Ed oggi però parliamo di te, quindi Giuseppe, sei qui, oggi farei un'esibizione a cielo aperto di giorno in spiaggia. Ti era mai capitato innanzitutto?
1: Assolutamente no.
0: È una prima volta.
1: Sotto 40 gradi, no, non mi era mai successo.
0: Lo ricorderai per sempre, spoiler, per diverse ragioni.
1: Speriamo positive.
0: Solo cose positive. In spiaggia Giuseppe porterà due brani, di cui uno è un medley all'italiana, ci divertiamo un sacco.
1: Sì, giusto per ballare un po'.
0: Un pochino, ma tanto. Abbiamo pezzi bellissimi, in particolare Il ballo di Simone, Gianna e Io in mente te.
1: Sì.
0: Bellissimo, quindi preparatevi pubblico che ci ascoltate, sotto gli ombrelloni Giuseppe sta per arrivare da voi. E poi abbiamo l'inedito, e qui la mia curiosità diventa veramente altissima. Si chiama Polignano, raccontamelo.
1: Però non parla di Polignano, perché tutti dicono hai scritto un brano, si chiama Polignano, parla di Polignano. Non c'entra niente in realtà. Polignano è un titolo perché non mi veniva un altro titolo.
0: No, non è vero, non ci credo.
1: No, in realtà è una storia d'amore finita, un brano carico di nostalgia, di rimpianti. Infatti il protagonista dice chissà come sarebbe stato incontrarsi in due contesti diversi, o nella nebbia di Milano o sopra il mare di Polignano. Quindi questo fa capire che si sono incontrati magari ancora in un altro contesto.
0: Chissà
1: che non
0: come
1: ha
0: sarebbe
1: funzionato.
0: Andata. Questo, ecco, lascia la nostra fantasia a immaginare magari un lieto fine, insomma, una fine diversa di questa storia. Però la cosa che mi piace della tua scrittura è che racconti qualcosa di comune, di universale, che poi è quello che fanno le canzoni migliori, raccontano la vita, magari la tua, magari anche quella di qualcun altro che ti sta ascoltando e si rivede in quel racconto. Ti è mai capitato di sentire che le tue parole diventassero quelle di qualcun altro?
1: Sì, mi sta capitando adesso che il brano è uscito da un mesotto, arrivano messaggi di gente che particolarmente magari sta soffrendo in questo periodo.
0: E d'amore?
1: Dice, sì, d'amore ovviamente, e dice guarda, sentire questa canzone mi spacca ancora di più il cuore, però mi fa bene ascoltarla. Questa è la cosa più bella, per me, che voglio dire, non sono un artista big, è una cosa veramente bella. Prima ti stavo raccontando, magari ne approfitto per ridirlo adesso che ci stanno ascoltando, il messaggio più bello di un ragazzo che è stato fidanzato per 7 anni con una ragazza e dopo 3 anni che si sono lasciati è uscito il brano, l'ha ascoltato e lui l'ha mandato a lei.
0: Hai vinto, perché lo sai che quello che è accaduto è la prova del fatto che tu sei riuscito a raccontare la storia di un perfetto sconosciuto, che però ha capito grazie alle tue parole quello che stava provando. Per me la vittoria è proprio lì.
1: E infatti lì io poi ho detto beh, com'è andata? Niente, non mi considera lo stesso.
0: No, però l'ha fatto sentire meglio, è quello che dicevi. No, perché la musica poi ha questo straordinario potere, farci sentire capiti anche da una persona che non ci conosce. È quello che accadrà quindi in spiaggia tra poco, lo ricordo, al Murmur Beach. Chi fosse in spiaggia, ecco, trattenetevi perché arriverà Giuseppe Macchitella. Ma per chi non fosse qui con noi, come può sostenere il tuo lavoro, come può conoscere la tua crescita artistica e ascoltare la tua musica?
1: Semplicemente andando su Instagram o su Spotify cercando Macchitella con 2 C e senza R.
0: Ok, senza R, mi raccomando. Macchitella. Giuseppe, grazie Giuseppe per essere stato.
1: Grazie a voi, complimenti
0: microfoni
1: per tutto quello che fate, perché è da apprezzare, siete i migliori.
0: Grazie a te.
2: Beach Tour 2026.
3: Beach Tour 2026.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Beach, San Pietro in Vivagna, è questa la località che ci ospita oggi per la nostra diretta. Siamo quelli di Radio Selene, io saluto chi arriva qui in spiaggia, vi faremo compagnia sino alle 13 e in spiaggia proprio di fronte al mare già si gioca, si fa riscaldamento muscolare, quindi ci sono tanti motivi per venirci a trovare. Se siete nel Tarantino e non solo, fate un po' di strada, ne vale la pena, c'è un mare strepitoso oggi, l'acqua cristallina, la sabbia dorata, degli ombrelloni spaziali che danno e regalano relax, quindi venite!

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione Pop.

0: dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

vertici nucleari, ma anche un ghiacciolo volendo, ma anche una bevanda rinfrescante. In questa domenica mattina vi auguro di vivere una splendida giornata. Noi siamo in diretta dal Murmur Beach San Pietro in Bevagna, una zona bellissima dove ascoltiamo insieme la nostra musica. Max Gazzè, Radio 7.

musica può fare tante cose, farci stare bene, farci stare insieme, permetterci di dialogare come accadrà in questa domenica mattina. Parleremo anche di sogni, questo ve lo anticipo. Lui era Max Gazzè su Radio Selene. E buongiorno, sono le 11.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
11: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
12: Amici, vi anticipo che tra poco parleremo della notte di San Lorenzo, perché si sta avvicinando ed è la notte più divertente e romantica dell'anno. Quindi parleremo anche dei vostri desideri, se li avete pronti, oppure li cercheremo insieme.

Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con i supermercati DOC e Famila Superstore. I supermercati DOC e Famila Superstore ogni giorno lavorano per farci realizzare capolavori da portare in tavola e regalarci emozioni. Selezionano prodotti che rispettano l'ambiente, la sua bellezza, la sua salubrità. L'impegno storico dei supermercati DOC e Famila Superstore è quello di fare il massimo per garantire il benessere che tutti meritiamo. Il loro segreto è quello di una maniacale attività quotidiana di controllo della qualità. Solo a tavola si difende il nostro vero patrimonio, la salute. Supermercati DOC e Famila Superstore rendono accessibile la spesa di grande qualità.

il Murmur Beach che sono qui con noi, a chi si trova ecco nei paraggi del Murmur Beach, San Pietro in Bevagna, Taranto, ma anche se siete più lontani vale la pena venire perché il mare è strepitoso, il Lido è bellissimo e da qui ci confrontiamo e viviamo una domenica mattina all'insegna del nostro beach tour, che significa anche godere l'estate, prepararci a quello che accadrà domani sera. Per esempio domani è la notte di San Lorenzo, la più romantica e divertente allo stesso tempo dell'anno. Noi che siamo in viaggio con il nostro beach tour facciamo le valigie e andiamo sul Gargano, perché proprio domani sera ci sarà la notte di San Lorenzo a Peschici in piazza Pertini, ci sarà il gruppo di animazione di Radio Selene e tutto lo staff che oggi è qui in spiaggia e non solo, vi farà ballare, divertire e poi ci sarà Maria Rita Minoia che arriverà in spiaggia a tenervi compagnia l'11 e il 12 nelle nuove tappe del beach tour, quindi non ci fermiamo per niente. Ma cosa accade la notte di San Lorenzo? Cerchiamo le famose stelle cadenti. Perché le cerchiamo? Perché l'abitudine, la tradizione vuole che se siamo fortunati e vediamo una stella cadente, allora lì prontamente dobbiamo esprimere un desiderio. Su questo siamo tutti d'accordo. C'è una cosa però, la tradizione vuole che questo desiderio sia totalmente segreto. Guai a chi rivela il suo desiderio, perché altrimenti non si avvera. Questo ci dice la tradizione, giusto? Ora confrontiamoci, onestamente, quanti dei nostri desideri si sono avverati? Dai! Forse pochi, pochissimi. Non sarà che stiamo sbagliando un po' il metodo, la pratica? Forse dobbiamo sfatare il mito della segretezza? Io ho fatto una ricerca e ho effettivamente documentato questo. Esiste la tendenza opposta. Da un paio d'anni si parla di manifesting. Che significa? Significa che se esprimiamo a voce alta i nostri desideri, allora abbiamo più probabilità che si realizzino. Questo perché? Perché dire a voce alta quello che vogliamo ci mette nella condizione mentale, psicologica, nell'attitudine di attrarre quel desiderio. E io quindi oggi voglio fare questo gioco con voi. Proviamoci quest'anno, proviamo ad invertire la rotta. Non teniamo segreti i nostri desideri, ma esprimiamoli ad alta voce, ma anche su WhatsApp, al nostro numero WhatsApp. Fateci sapere qual è il vostro desiderio per domani, così se avrete la fortuna di avvistare una stella cadente potete dire ad alta voce: io quest'anno desidero proprio questo. Fatecelo sapere.

0: amore.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.
9: Beach Tour 2026.
10: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

collega nel nostro appuntamento di questa domenica mattina 9 di agosto, e chi si ferma più? Noi siamo in viaggio già da venerdì con il nostro beach tour e non ci fermeremo più, cioè davvero non ci fermeremo più sino al 16 di agosto. Sarà un susseguirsi di tappe, di occasioni per stare insieme a proposito di desideri da realizzare. Chi vuole venire a conoscerci, chi vuole scoprire come facciamo la radio in diretta qui in Riva al Mare con queste due postazioni quest'anno, ci trova proprio in giro per la Puglia. Ed oggi siamo al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna. Lasciate che vi presenti un po' la squadra, perché sì, voi ascoltate la mia voce, ma io sono una piccola rappresentanza di una squadra enorme di ragazzi che si occupano del divertimento di chi è qui con noi. Parto dallo staff di chi crea veramente la radio Riva al Mare, quindi Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Flavio, Vita Antonio, che creano due situazioni bellissime che vi accolgono qui in spiaggia. Poi abbiamo tutti coloro che si occupano dei giochi in spiaggia, dell'animazione vera e propria, e quindi saluto Stefano Alicchio, Nunzia, Anna Maria, Crizia. Poi a loro si aggiungeranno Silvia, Luca, Mariano, che saranno domani ecco in Piazza Pertini, dicevamo appunto, per vivere la notte di San Lorenzo insieme a voi, sempre con i gadget di Radio Selene, con la musica, con l'animazione a Peschici, appunto perché facciamo le valigie e andiamo sul Gargano. E io passerò il testimone, nonché il microfono a tutti gli effetti, a Maria Rita Minoia, che vi racconterà le tappe dell'11 a Rodi Garganico e del 12 a Peschici. Insomma, un tour che poi ci porterà sino al 16 a festeggiare anche per agosto insieme. Giorno dopo giorno scandiamo la vostra e la nostra estate. Domani quindi è la notte di San Lorenzo, e per festeggiarla con voi che siete qui con noi al Murmur Beach, io vorrei chiedervi anche di avvicinarvi a me al microfono e raccontarmi quali sono i vostri desideri, perché abbiamo detto che dobbiamo sfatare la pratica della segretezza. Se teniamo i nostri desideri segreti, forse l'universo non riesce a sentirli, dobbiamo gridarli invece i nostri desideri. Questa è la pratica del manifesting. Si chiama così questa nuova tendenza diventata virale anche su TikTok, che promette di realizzare i nostri desideri più efficacemente se però li diciamo ad alta voce. Non dobbiamo tenerli segreti, non dobbiamo avere paura. È un po' quell'idea dell'attrazione, che attraiamo quello che vogliamo, ma se lo diciamo ad alta voce. Voi che siete distanti e non siete in spiaggia con noi, invece dovete scriverli su WhatsApp al 347 7272 274. Questo è il numero a cui potete anche inviare una nota vocale, così ci fate sentire qual è il vostro desiderio. Mi raccomando, facciamoci trovare pronti, perché poi le stelle cadenti sfilano alla velocità della luce di fronte a noi, e noi dobbiamo essere già col nostro desiderio bello e pronto da esprimere. Quindi pensateci, intanto noi andiamo avanti con la musica. Arriva Noi No, Gazzelle.

0: maledetto me. Fulminacci nella nostra domenica insieme. Allora, come promesso, io vorrei sentire un po' le voci anche di chi vive il Murmur Beach costantemente, quotidianamente o magari da anni. E ho con me Emilio, a cui do il benvenuto. Emilio, ciao.
1: Ciao.
0: Allora Emilio, so che tu vieni qui da un po' d'anni, da quanto tempo?
1: 7 anni.
0: Ah, 7 anni. Dove abiti? Di dove sei?
1: Roma.
0: Ah, ma quindi sei in vacanza in Puglia?
1: Sì, noi ogni anno veniamo in vacanza qui in Puglia perché ci troviamo molto bene con i proprietari del Murmur, Luca, Valerio e tutti i ragazzi che conosco, Willy, Ronzino, tutti i ragazzi della spiaggia, compresi i bagnini.
0: Che bello, questo ci piace un sacco perché siete entrati proprio in confidenza, sì, capisco molto. Anche dalle tue parole. Quanto riuscite a trattenervi in Puglia?
1: Ma noi di solito siamo 20 giorni.
0: Ah, non male, non male. Sì. È un tempo sufficiente per assaggiare un po' di prelibatezze locali, fare delle passeggiate. Come svolgete le vostre vacanze di solito?
1: Ma noi le vacanze, diciamo, ci rilassiamo perché durante l'anno è molto movimentato, perché giustamente io faccio allenatore di calcio e faccio lo chef.
0: Caspita!
1: E quando vengo qui, sinceramente, vengo più che altro per rilassarmi, non
0: per staccare un po'.
1: Sì, staccare un po' la spina, diciamo.
0: Bellissimo questo, quindi da chef questa cosa adesso mi incuriosisce. Sì. Portami un po' nel tuo territorio, che cosa mi proporresti di buono, di tipico?
1: Dipende, carne o pesce?
0: Carne, vai con la carne.
1: Di carne, non so, ti potrei fare dei tonnarelli al tartufo fresco.
0: Ok.
1: Oppure per secondo potremmo fare una tagliata con porcini, rucola e grana.
0: Hai visto quante cose buone? Che poi le vacanze sono queste, no? Ci confrontiamo sulle abitudini reciproche e questo è fantastico. Però, visto che giochiamo con anche la parlata romana, io adoro tutto questo, ma mi dici una cosa in romano, una cosa per augurare una buona estate a chi ci sta ascoltando qui su Radio Selene? Una cosa tipo, non so, state bene, buone vacanze.
1: Passate da romano, passate buone vacanze al Murmur Beach e venite a trovarci. E ringrazio a voi di Radio Selene che ogni anno vi vedo qui al Murmur. Siete
0: grazie,
1: simpaticissimi.
0: Grazie mille, Emilio. Allora io ti lascio il tuo relax.
1: Grazie.
0: Ai tuoi affetti, che possano
1: grazie
0: essere delle giornate strepitose, belle, piene di sole, divertimento, ma soprattutto anche meritato riposo.
1: Soprattutto.
0: Grazie Emilio, buone
1: grazie
0: vacanze.
1: A voi, anche a voi.
2: Beach Tour! 2026! Beach Tour 2026!

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: sola nostra.
1: Bossa nostra, Gaia, è proprio un respiro di sollievo questo brano, mi fa stare proprio bene, spero sia lo stesso. Buona domenica, siamo al Murmur Beach per una nuova tappa del Beach Tour e ci prepariamo la notte di San Lorenzo in grande stile. Sì, perché dicevamo, vogliamo invertire la tendenza. Questi desideri che teniamo segreti e che poi non si avverano, non ci vorranno forse dire qualcosa? E quindi arriva questa nuova pratica, questo nuovo trend, il manifesting, cioè dire ad alta voce i propri desideri per far sì che si avverino. Proviamo quest'anno, tentare non nuoce. Io voglio rigirare la domanda agli ospiti del Murmur Beach mentre voi ci potete scrivere su WhatsApp i vostri desideri. E ho con me un ospite, lui è Vincenzo. Buongiorno Vincenzo.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto. A proposito di pugliesi e non pugliesi, tu da dove vieni?
2: Napoli.
1: Napoli, quindi da una vicina di casa, ecco. E allora Vincenzo, da quanto sei in Puglia innanzitutto?
2: Da tanti anni, ma stiamo apprezzando qui a memoria questo splendido mare.
1: Oh, bellissimo, il mare vi attende, infatti tra poco ti lascio andare a fare un bagno. Allora, parliamo di desideri, andiamo proprio al tema, al nocciolo della questione. Vincenzo, ce l'hai un desiderio per la notte di San Lorenzo?
2: Certo che ne abbiamo tanti, magari esprimiamo due desideri.
1: Siamo fortunati, ok, becchiamo due stelle cadenti, in maniera repentina dobbiamo esprimere il primo desiderio, qual
2: allora,
1: è?
2: Il primo desiderio lo facciamo filantropico, collettivo, essendo un medico, è quello di augurare buona salute a tutti.
1: Ottimo.
2: Va bene, e di godere di well-being, benessere e bellessere qui a mio minore per tutti.
1: Meraviglioso, lo sposo, lo accetto e lo raccolgo, che sia così. Il secondo desiderio qual è?
2: Secondo desiderio, prossimo ai 50 anni tra qualche giorno, iniziare una seconda fase di vita con l'amore della mia vita che è qui di fronte a me, va bene, con cui condividere la nuova casa e i prossimi 50 anni della mia vita.
1: Meraviglioso questo desiderio, anche questo lo rilanciamo fino all'universo, che ci possa ascoltare e che possa realizzare questi due desideri bellissimi, appunto, uno che ci riguarda tutti e l'altro strettamente personale e universale, che poi è l'amore, vivere la vita anche nelle seconde fasi, perché a 50 anni, no? Prossimo ai 50 anni,
2: sì,
1: c'è sempre tempo per sognare, realizzarsi. Allora Giuseppe, scusami Vincenzo, da napoletano mi fai un saluto napoletano?
2: Certo.
1: Vai, vai.
2: Voglio buona vita a tutti.
1: Bellissimo.
3: Beach Tour 2026.
4: Beach Tour 2026.

mattina meravigliosa qui al Murmur Beach. Abbiamo appena ascoltato Sheila e V-Devotion con Love Me Baby. Buongiorno, buona domenica alle 12 e un minuto.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
1: Radio Selene.
6: Ancora buona domenica da parte di Radio Selene, siamo al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna e da qui viviamo una mattinata ricca di musica e giochi. E allora ripartiamo da Delia con Fiat 131, Rum e Cioccolata, poi arriva anche Gigi D'Alessio.

0: brava a tutti la salute, che è qualcosa che ci interessa sicuramente. Ecco, stiamo parlando di manifesting, una controtendenza che vuole opporre all'idea di tenere segreti i nostri desideri, che poi non li sente nessuno, nemmeno l'universo. Cerchiamo di fare il contrario, visto che la notte di San Lorenzo è vicina. Gridiamo al microfono i nostri desideri, chissà che questa sarà la volta giusta che si avverino. Lo facciamo anche con i nostri ascoltatori, per esempio Emanuele da Andria dice: io lavoro fuori dalla Puglia, quanto vorrei avvicinarmi. E te lo auguriamo, Emanuele, desideralo forte forte e speriamo che tu possa venire a lavorare qui, magari vicino al Murmur Beach, magari a San Pietro in Bevagna, che c'è anche un bel mare. E a proposito, io ho con me i gestori, al mio fianco Luca e Valerio. Buongiorno, ben arrivati.
1: Buongiorno.
0: Allora ragazzi, facciamo questo gioco anche con voi. Partiamo da Luca. Luca, un desiderio che possiamo esprimere a voce alta?
2: Va a navigare su una barca di Coppa America, magari a Napoli l'anno prossimo.
0: Ah, sofisticato, mi piace, mi piace. Poi ci aggiorneremo, mi dici se ha funzionato l'anno
1: me
0: prossimo. E invece Valerio, tu ce l'hai un desiderio?
3: Felice di provare anch'io questa
0: manifesting,
3: nuova, questa nuova tattica, visto che fino ad oggi, come dicevamo prima, non ha funzionato granché tenerli per sé.
0: Allora
3: ci proviamo, un obiettivo quasi professionale, che poi in realtà è un sogno che stiamo inseguendo, insomma, riuscire a realizzare quello che abbiamo qui alle spalle il prima possibile, in modo tale da...
0: Oh, per chi non ci vede, cos'è alle nostre spalle?
3: Il Murmur Hotel.
0: Oh,
3: perché affiancherà lo stabilimento balneare che ormai gestiamo da diversi
0: anni.
3: Beh,
0: lo auguriamo, anche perché prima lo ammiravo effettivamente, dicevo guarda che bella vista che hanno quelli che vivono qui. Invece sarà un bellissimo hotel, ce lo auguriamo,
3: ci
0: che
3: auguriamo
0: possa
3: di poter condividere questa vista,
0: accogliere con tutti i vostri ospiti. Abbiamo anche una componente più giovane, la tua piccola, si chiama?
4: Sofia.
0: Dunque Sofia, ce l'hai un desiderio da esprimere? A voce alta, altissima, racconta.
4: Andare in Sardegna.
0: Bella, andare in Sardegna, possiamo esaudire questo desiderio, ci possiamo
3: ci
0: lavorare?
3: Proviamo,
0: ok, allora Valeria, a te il microfono. Ovviamente loro, che sono i gestori di questa splendida struttura, vi aspettano a San Pietro in Bevagna, una struttura super accogliente, noi ci torniamo da anni, ci troviamo sempre benissimo. Ve la raccontiamo con le storie, andatele a vedere, ombrelloni distanziati, gazebo, lettoni, maxi in cui ci si può proprio stendere, dormire, stravaccare, si può fare di tutto, area, ristorante e poi docce calde, connessione wifi. Fai. Loro qui pensano addirittura a chi vuole lavorare vista mare, non so se mi spiego, perché hanno delle postazioni per lo smart working, creano un'oasi che accoglie veramente tutti. Ma Luca e Valerio, abbiamo anche parlato di una novità l'anno scorso che riguarda il cibo, il food. Com'è andata?
2: È andata molto bene, abbiamo aperto Brunch Republic Salento, che è un fast good, come ci piace chiamarlo sostanzialmente, e diciamo va a completare quella che è l'offerta gastronomica del nostro Lido. Potete trovare quindi pancake, avocado toast, hamburger, tutto quello per fare un brunch o un pranzo favoloso in spiaggia.
0: Diciamo che qui convivono le due anime, quella pugliese ma anche quella internazionale, perché ho visto che di turisti ce ne sono parecchi e soddisfate tutti i gusti.
3: Assolutamente sì, il brunch vuole essere proprio la risposta a questo fabbisogno sostanzialmente. Anche
0: ricordo anche tanti cocktail per i più giovani, rinfrescanti.
3: Quello assolutamente.
0: Insomma, non
3: sia
0: manca
3: pugliese
0: proprio niente. E allora ragazzi, un augurio che ci facciamo per l'anno prossimo, qualche obiettivo nuovo da raggiungere?
3: Oltre al desiderio
0: all'hotel che è qui alle nostre
3: di sopra, insomma, riuscire ad essere sempre sempre di più, insomma, punto di riferimento non solo per i nostri attuali clienti, ma anche insomma proprio per San Pietro in Bevagna, per come dire, il territorio in generale. Noi ci crediamo molto e valorizziamo molto attraverso anche l'uso dei prodotti e quant'altro nel nostro territorio.
0: Vai Luca.
2: Ma una cosa importante è che abbiamo aperto Brunch Republic anche a Bari quest'anno.
0: Ottimo!
2: Magari un altro,
0: quindi
2: buon
0: possiamo venirvi a trovare
2: prossimo.
0: Anche in un'altra location.
2: Assolutamente sì, ci trovate in via Sparano a Bari, vicino alla stazione, e quindi magari chissà l'anno prossimo potremmo
0: anche
2: invitarvi
0: perché immagino
2: anche in un'altra
0: che lì
2: location.
0: Ci siete tutto l'anno.
2: Esatto, sì.
0: Quindi grazie ragazzi, perché create uno spazio accogliente.

Fantasy. Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

time. Siamo ufficialmente in questo ecotempismo estivo, in questa stagione meravigliosa che aspettiamo tutto l'anno, soprattutto se amiamo il mare, il sole. Siamo al Murmur Beach, lo ricordiamo, per una nuova tappa del Beach Tour, ed oggi stiamo giocando a rivelare i nostri desideri, perché il più delle volte li teniamo segreti e nemmeno l'universo riesce ad ascoltarli. Allora, visto che domani sarà la notte di San Lorenzo e proveremo ad avvistare qualche stella cadente, quest'anno proveremo a dire ad alta voce i nostri desideri, vediamo se cambia qualcosa. Stiamo anticipando il tutto per preparare il terreno, quindi anche in radio lo abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, speriamo che i vostri desideri si realizzino. Un nostro ascoltatore dice: vivere in serenità e quanto prima ricongiungermi ai miei figli che vivono a Parma, e poi desidero anche rivedere la gente tornare a sorridere e sorridersi guardandosi negli occhi, un bellissimo desiderio che speriamo si possa realizzare, allora quanto prima. Detto ciò, sapete cosa desidero io? Beh, giocare con voi che non siete in spiaggia con noi, ma anche con coloro che sono in spiaggia, con il nostro indovinello del giorno. Abbattiamo le distanze e provate a rispondere correttamente alla mia domanda, nonché al mio indovinello, scrivendoci al nostro numero WhatsApp. Segnatelo, il 347-7272-274. La mia domanda di oggi gioca appunto con la cucina. Come ve la cavate? Sapreste riconoscere qualcosa da mangiare dai suoi ingredienti? Per esempio, se vi dicessi pasta sfoglia, zucchero a velo e crema pasticcera. Così, di cosa sto parlando? Provate ad indovinare, lo ripeto, allora pasta sfoglia, zucchero a velo e crema pasticcera. Di cosa sto parlando? Provate a darci la risposta corretta al 347 72 72 274.

0: Maria Antonietta e Columbre, senza vestiti ci siamo quasi tutti al mare, ma in costume, non fraintendete. Siamo al Murmur Beach per questa domenica, una nuova tappa del Beach Tour che ci porta ad ammirare un mare bellissimo. Veniteci a trovare o comunque venite qui quando potete, perché ne vale davvero la pena. Intanto noi stiamo giocando al nostro indovinello del giorno. Vi ho chiesto: riuscite ad indovinare un piatto, una pietanza, dai suoi ingredienti? Ho detto che gli ingredienti sono questi, occhio: pasta sfoglia, crema pasticcera e zucchero a velo. Sentiamo una risposta che ci è arrivata, sentiamo.
1: Direi pancake con la crema pasticcera e zucchero a velo.
0: No, perché il pancake non ha la pasta sfoglia, no, sbagliato. Poi abbiamo Emanuele che dice il bignè, no, non ha la pasta sfoglia. E poi abbiamo Pino che dice: buongiorno a tutti voi, staff, anche a Rebecca. La diplomatica, la torta diplomatica. Allora, ci sei andato vicino, perché la torta diplomatica ha la pasta sfoglia, ha la crema, ma a metà ha anche uno strato di pan di Spagna. E invece noi no, vogliamo solo questi tre ingredienti. E allora a rispondere correttamente è Lucia da Taranto che dice: ma che per caso sono gli sporcamousse? Esatto, gli sporcamousse, se non li avete mai assaggiati, sono dei dolci tipici della zona, ecco, barese, fatti appunto da due strati di pasta sfoglia, crema pasticcera e zucchero a velo che vi sporca i

0: Radio Selene.
1: È così che va avanti la nostra domenica qui al Murmur Beach, ed è il caso di dirlo, buona domenica, ma anche di ascoltarlo, questo brano di Saif. A seguire andremo avanti con Lucio Corsi e la sua

0: da Lucio Corsi nel nostro appuntamento. Qui la situazione, devo dire, altro che complicata, è distesa, rilassante. Questo sole, questo caldo, devo dire che ci fa venire ancora più voglia di tuffarci nelle acque limpide e cristalline del Murmur Beach. Giocavamo quindi con gli ingredienti e vi ho chiesto cosa viene fuori mettendo insieme pasta sfoglia, zucchero a velo e crema pasticcera. Vi ho dato io la risposta, però da non barese verace, come dire, volevo farvi ascoltare anche la pronuncia corretta di un nostro ascoltatore. Sentiamo un po'.
1: Ustucia mus,
0: che altrimenti è sporca mus, che poi, oddio, diciamo che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Il fatto è che quando si mangia questa pietanza, questo dolce, perché è un dolce, ci si sporca di zucchero a velo, perché è lì così che non puoi fare a meno di sporcarti. Però voi ascoltatori, che siete veramente molto bravi e intelligenti, mi avete dato una risposta che io voglio dare comunque per buona. Sentiamo.
2: La mille foglie.
0: È giusto, Rita da Castellana Grotte. Comunque la mille foglie è fatta da strati di pasta sfoglia, crema pasticcera, e se ci aggiungiamo anche lo zucchero a velo, vogliamo dire insomma un po' la chicca che completa il tutto. Visto che mi si è aperto lo stomaco, io vado al bar del Murmur Beach a prendere qualcosa di buono.

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: insieme. Il grazie va a tutti voi che avete ascoltato, vissuto questa diretta domenicale, e lo faccio subito anche ringraziando un nostro ascoltatore che mi scrive proprio in questo momento in diretta. Dunque, grazie per la piacevole compagnia, spero di vedervi presto dal vivo, siete fantastici, sinceri complimenti per la compagnia che fate a tutto lo staff, voi non potete immaginare. Grazie di cuore, ma grazie a te Emanuele per questo bellissimo messaggio. Lo scopo è questo: vivere insieme le nostre domeniche. E visto che qualcuno di voi vuole venirci a vedere dal vivo, io vi ricordo che sulla nostra pagina Instagram di Radio Selene c'è il calendario completo con tutte le tappe del Beach Tour. Noi non ci fermiamo più sino al 16 di agosto, siamo in continuo movimento, siamo partiti venerdì e proprio domani noi ripartiamo alla volta del Gargano. Vi ricordo la notte di San Lorenzo a Peschici, ci festeggiamo insieme San Lorenzo con un music show, la musica, l'animazione di Radio Selene, quindi i gadget in Piazza Pertini, potrete vincere tanti dei nostri gadget e ovviamente troverete tutta la squadra di Radio Selene pronta a divertirsi con voi. Noi siamo questi, ci trovate sulle spiagge, e quindi ringrazio e saluto tutti coloro che potrete incontrare anche voi, a partire dallo staff tecnico Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Flavio, Vita Antonio, a partire dalla conduzione spiaggia gestita da Stefano Alicchio, poi ci sarà Luca Catalano e poi Mariano, e poi tutte le ballerine che si occupano della danza, del divertimento puro, Nunzia, Anna Maria, Anna, Crisia, ci sarà anche Silvia. Ecco, noi partiamo appunto alla volta del Gargano, non ci fermiamo più, vi ricordo le prossime date che saranno condotte da Maria Rita Minoia, mi darò il cambio, lascerò e passerò a lei il testimone sicuramente nelle prossime date al Lido Blue Marine Rodi Garganico, poi a Peschici, a seguire sino al 16, insomma non ci ferma più nessuno. Ma oggi siamo stati in un Lido meraviglioso, sono anni che torniamo e avremo voglia di tornare ancora perché siamo stati benissimo. Parliamo del Murmur Beach a San Pietro in Bevagna, ve lo abbiamo raccontato, se avete voglia di vederlo comodamente da casa andate in questo momento sulla nostra pagina Instagram, ci sono tutte le storie che vi raccontano la nostra tappa, potrete conoscere Luca e Valerio, gestori di questo bellissimo stabilimento balneare, e tutto lo staff, devo dire, di una cordialità e di una gentilezza meravigliosi, ci avete fatto stare benissimo, quindi grazie a voi, grazie al nostro direttore artistico Luciano Tarricone che ci fa vivere questo beach tour che è anche per noi in prima persona una bellissima esperienza, e grazie a tutti voi che siete stati in ascolto. Un saluto a Silvio Tempesta negli studi di Corato, noi ci sentiamo presto, buona musica.
1: Beach Tour 2026.
2: Beach Tour 2026. Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Spagna reintroduce i controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. La misura in vigore da ieri è stata formalizzata oggi con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Spagnola e riguarda i voli e collegamenti marittimi passeggeri provenienti direttamente dall'Italia. Resterà attiva, salvo revoca anticipata, fino al 7 settembre. Nel primo giorno verifica dei documenti per 199 persone arrivate con 12 voli dall'Italia. Intanto Berlino riapre il fronte ai migranti, verranno espulsi verso l'Italia. Il 19 agosto la prima richiesta asilo sarà respinta nel nostro paese, è una somala di 22 anni.
3: I 007 avvertono, l'allarme terrorismo islamista Ceuta è concreto e dietro la mobilitazione social c'è una vera e propria regia, lo scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise con gli 007 spagnoli. La crisi diplomatica fra Italia e Spagna si poggerebbe dunque soprattutto sul rischio che l'exclave possa, per la sua storia, essere un centro di radicalizzazione e reclutamento jihadista, con diverse decine di persone originarie dell'area partite in passato per combattere in Siria e Iraq.
4: Medio Oriente è ancora stallo su Hormuz, l'accordo sullo strategico stretto mediato dall'Oman resta in bilico, sia l'Iran che gli Stati Uniti pongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Potremmo raggiungere un accordo, ma ciò non significa che il traffico nello stretto sarà aperto, fa sapere Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase di né guerra né pace. Proseguono intanto le incursioni delle forze israeliane nel sud-ovest della Siria. Due carri armati e tre veicoli militari hanno attraversato il confine.
3: La cronaca. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima è un regista, figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. Il giovane era in compagnia di una ragazza. I due avrebbero deciso di effettuare un'immersione, ma la donna poco dopo avrebbe deciso di tornare a riva. L'uomo invece sarebbe rimasto rimasto in acqua, segnalando la sua presenza con una boa.
4: Si è spento ieri a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, storico funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Pur non essendo mai stato eletto in Parlamento e in consigli locali, eccezione fatta per un tentativo infruttuoso con la Margherita nel 2005, Cencelli ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia politica italiana, inventando il celebre manuale Cencelli.
3: Lo sport, il calcio, Romelu Lukaku è sempre più vicino al trasferimento in Turchia. Napoli e Fenerbahce in continuo contatto per raggiungere l'intesa economica dopo una prima offerta dei turchi da 5 milioni di euro, confidano di trovare un accordo nelle prossime 48 ore. MotoGP, gran finale a Silverstone con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga. Jorge Martín, vincitore della sprint, scatterà dalla pole position davanti a Raul Fernandez e Ogura. In seconda fila di Gian Antonio Bezzecchi e Marc Marquez. Bagnaia nelle retrovie, parte in 16ª posizione.
4: È tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
9: Radio Selene.
2: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
9: Vivi e Rivivi.
2: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1987.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene, vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi, rivivi il 2013.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Beach Tour!
10: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo

0: di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
0: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
0: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test.

0: Helicobacter e lattosio. Consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato da lunedì a sabato. Domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Radio Selene.

0: poco vi ricordo una nuova puntata di Rewind qui su Radio Selene, però anche per questa sera c'è un bel appuntamento che riguarda la stagione artistica 2026 del Palazzo delle Arti Beltrani, che offre grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. E proprio questa sera l'appuntamento è con Angelo Mellone, con In fin dei conti, capitoli di una messa in scena, un reading teatrale di musica e parole in cui l'artista affronta temi quali l'amore, le radici, il sud e la memoria nazionale. È un racconto poetico in cui ogni spettatore sicuramente troverà qualcosa di proprio in un viaggio accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Siete su Radio Selena e buona domenica, vi aspetto tra pochissimo con una nuova puntata di Rewind, però voglio ricordarvi che il Comune di Peschi ci invita tutti voi a San Lorenzo Music Show. È una grande festa con la musica, l'animazione, i gadget di Radio Selena. L'appuntamento è proprio per domani sera, domani lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22. Viviamo insieme la notte di San Lorenzo con il team del Beach Tour di Radio Selena per una notte di stelle tutte da ballare. Noi di Radio Selena vivremo la notte di San Lorenzo a Peschici domani insieme a voi, se vorrete venite a trovarci domani lunedì 10 agosto alle 22 in Piazza Pertini.
1: Questa è Radio Selena.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Benvenuti in una nuova puntata di Rewind. Questa è la puntata di domenica 9 agosto 2026. Siete tornati dal mare, state tornando dal mare, avete vissuto una giornata in compagnia, magari ora state in compagnia della radio, Radio Selene. Io sono Maria Rita. Rewind è l'appuntamento che vede tutti le voci di Radio Selene raccontarvi quello che è accaduto praticamente in questa settimana. E anche stasera siamo pronti per partire.
0: Rewind.

0: weekend di Radio Selene c'è Rewind.
1: Sono le 17:59.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
0: Questa è Radio Selene.

0: Rewind si apre con una questione che riguarda gli animali, che riguarda le spiagge, che riguarda l'intolleranza. Tutto questo è accaduto proprio questa settimana a San Foca e ce lo ha raccontato Gaia, che potete ascoltare tutti i giorni da lunedì al venerdì tra le 15 e le 17 proprio qui su Radio Selene.
1: Perché adesso andiamo in Salento per una storia successa a San Foca, dove davvero che c'è da dire sorry, scusa, lo sento in tutte le lingue, perché nella spiaggia libera dei Marangi, dove la sabbia è finissima, l'acqua è cristallina, Stefania di 21 anni di Palo del Colle era lì con il suo golden retriever Floyd. Sì, proprio come Pink Floyd, che gusti Stefania, posso dire. Però questa storia è diventata un caso, perché stavano facendo una nuotata tranquilla, tutto sereno, finché il bagnino del lido accanto si avvicina e le dice che doveva portare via il cane, che lì non poteva stare. Stefania chiede l'ordinanza che questo bagnino stava reclamando e lui intanto la cerca per un'ora ma non la trova. Eppure continua ad insistere anche nei giorni successivi, nonostante la presenza di altri cani, la storia comunque continuava e alla fine lei ha chiamato la polizia locale, che ha confermato che non c'è nessun divieto e che continueranno a fare dei controlli. Ovviamente Stefania dice qui il problema non sono i controlli ma la disinformazione, perché le regole devono essere conosciute e non devono essere inventate. E io ti dico Stefania, ben detto, perché posso dire, se amiamo un po' di più gli animali siamo tutti un po' più felici, anche quando succedono queste cose. Chissà, chissà come andrà.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.

0: In questa puntata di Rewind trova spazio ancora una volta il nostro appuntamento con il Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Eh sì, mancano ancora poche tappe, però venite a trovarci, avete ancora tempo. Fino a domenica prossima saremo in giro per la Puglia, nord, sud, per raccontarvi la nostra estate che è fatta di musica, di balli, di divertimento, di giochi, di premi, di gadget, diretta radiofonica, ospiti e poi ancora tante sorprese. C'è il calendario che è disponibile per voi sul sito radioselene.it, andate a dare un'occhiata, vedete se c'è una tappa più vicina a voi. Io intanto vi posso già dare qualche aiuto, perché martedì 11 agosto si va al Lido Blue Marine a Roti Garganico, mercoledì 12 agosto al centro turistico San Nicola Peschici, località San Nicola, giovedì 13 agosto saremo al Lido Sporting Club di Castellaneta Marina e ogni tappa sarà in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.
7: Oh. Ah.
8: Che caro, che caro.
7: Sì, che carino. Che non ci vediamo da un po', ecco, perché sì, ho fatto una
5: sorpresona. Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

Questo è l'appuntamento di Rewind. Buona domenica, saremo qua fino alle 20 per raccontarvi ancora una volta quello che è accaduto in questa settimana. Faremo delle belle incursioni anche sulle spiagge, perché insomma il beach tour fa parte della nostra vita, e quindi perché non riproporlo anche a chi sta ascoltando la radio questa sera. We will

0: Questa è Radio Selene Rewind, è un po' fare l'incursione su quello che è accaduto in settimana. E questa settimana su Radio Selene abbiamo parlato di frutta, di anguria, che è un po' il frutto per eccellenza dell'estate, che riesce a rinfrescarti più o meno. Una fetta di anguria ti disseta. E quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: ma come si dice nel tuo dialetto anguria? Queste le risposte.
1: Proprio ieri parlavamo dell'anguria, di questo straordinario frutto. In tedesco si chiama Wassermelon, in inglese watermelon. In buona sostanza, come il mio paese, viene chiamato mulone d'acqua. Poi questo lo può capire solo chi ha vissuto la lira. Vi ricordate quando l'anguria costava 150 lire al chilo e le tiravano sopra le angurie all'epoca?
2: A Brindisi lo chiamiamo lumuloni.
3: Un'altra versione dell'anguria brindisina è mulone saracinisco.
4: Conversano, un mulone.
5: In dialetto l'anguria si chiama mulone.
6: Nicola da Corato. Noi a Corato l'anguria la diciamo ucetra.
7: Rewind.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: abbiamo quasi trascorso insieme la prima ora di questa puntata di Rewind e adesso ascoltiamo Rebecca. Rebecca in onda in questo periodo dalle 10 alle 13 su Radio Selene tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Voi avete sentito che ci sarà il cambio delle banconote dell'euro? E allora qualcuno ha pensato: ma pensando alla nostra Puglia, chi mettereste sulle banconote? Un artista, un personaggio pugliese? Ascoltate.
1: Amici, parliamo delle banconote in euro. Eh sì, quelle che non sono mai troppe nel nostro portafogli, perché la Banca Centrale Europea ha messo a punto 10 progetti finalisti e ha avviato un sondaggio per scegliere il nuovo look delle banconote. Quindi prossimamente non vedremo più quei temi grafici che conosciamo, quegli edifici sullo sfondo delle banconote da 5, da 10, da 20 euro e così via, ma ci saranno delle immagini nuove. Sono arrivati alla finalissima, diciamo, dei bozzetti che come tema hanno la cultura europea, ma anche temi con lo sfondo naturale, ok? Quindi la natura. Io volevo riportare questa cosa sul piano pugliese, cioè se i pugliesi dovessero votare, solo e soltanto i pugliesi, chi ci metterebbero sulle banconote che poi, ecco, circolerebbero tra le nostre mani? Stando a quello che dicono gli utenti sui social, che ovviamente non hanno perso tempo per ironizzare su questa faccenda, sul fronte dei 5 euro metteremmo noi pugliesi San Nicola, perché è il santo patrono di Bari e mette d'accordo fedeli, curiosi, turisti. Insomma, piace un po' a tutti, poi ha dato anche il là alla leggenda di Babbo Natale e allora siamo proprio tutti felici. Poi sul taglio da 10 euro finirebbe Caparezza, che comunque è anche un bel look, devo dire. Sui 20 euro arriverebbe Antonio Cassano, un talento puro, uno strano, e sul retro probabilmente finirebbe lo stadio, che è un luogo dove in Puglia tantissimi baresi hanno vissuto le proprie domeniche. Poi il volto dei 50 euro spetterebbe a Lino Banfi, monumento nazionale della risata, ambasciatore morale della Puglia nel mondo. E poi sul retro, ecco, la classica tavola dei baresi e dei pugliesi, quindi tanti piatti, parenti che arrivano senza avvisare, il crudo di mare, insomma c'è posto un po' per tutto. Sulla banconota da 100 euro ci starebbe sicuramente Checco Zalone, ecco, quella banconota da ritirare il 23 di ogni mese dallo sportello della banca come taglio simbolo dello stipendio del posto fisso. E poi sui 200 euro magari potrebbero finire Toti e Tata. Magari noi facciamo la nostra proposta e vediamo se l'accolgono.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open causa di un problema al ginocchio destro. L'ha annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfè ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
1: In Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la prima reazione di Hamas.
2: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
1: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
2: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel torinese, da ieri domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave è un uomo di 60 anni e un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
2: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Radio Selene.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.

0: Questo è l'appuntamento di Rewind. Ora tocca a me raccontarvi quello che vi ho raccontato in settimana. Una storia pazzesca, sembra surreale, invece è realtà. Una persona vince al Super Enalotto. Che cosa fa? Butta via il tagliando. E che cosa succede? Ve l'ho raccontato io questa settimana. Questa storia ve la devo assolutamente raccontare. C'entra la quintina, anzi la cinquina da 1 milione di euro, avete capito bene, 1 milione di euro, giocando a una lotteria istantanea, ma butta via il biglietto per errore. Aia, che dolore. A raccontare questa storia, che arriva da Bitonto, quindi arriva dalla Puglia, è lo stesso amministratore delegato della SAMP, questa società che si occupa di raccolta e trasporto rifiuti nei comuni di Bitonto, Terlizzi, Corato e anche Ruvo di Puglia. State arrivando a capire qualcosa? Allora, la storia è quella di una persona, devo dire fortunatissima, capace di azzeccare una cinquina milionaria con questa incredibile perseveranza. Sfortunatissima perché quel tagliando vincente è finito nel secco residuo, gettato via per errore, tra l'altro differenziato correttamente, quindi i miei complimenti. E infine di nuovo fortunatissima perché il giocatore si sarebbe accorto solo dopo di aver effettivamente vinto e avrebbe quindi cercato di recuperare il biglietto. Che cosa ha fatto? Questo biglietto nel frattempo era stato conferito tra i rifiuti. Allora, la società, che si è immediatamente messa a disposizione per individuare il compattatore giusto, bloccare il conferimento, trasferire il carico in un impianto autorizzato e lavorare in condizioni tutt'altro che piacevoli, ve lo lascio immaginare, però in piena sicurezza, l'intento quello di trovare questo piccolo pezzo di carta nascosto in una montagna praticamente di rifiuti. Impossibile, qualcuno starà pensando, e invece no, gli operatori sono andati avanti con le ricerche fino a quando quel tagliando non è spuntato in uno dei cassonetti, completamente integro tra tanti rifiuti. Guardate che è una storia vera, E quel tagliando non è spuntato così per caso, cioè evidentemente quella persona era destinata ad essere fortunata. Che storia, che bella storia. Probabilmente gli operatori ecologici non saranno della stessa opinione, però, come dire, speriamo che in qualche modo vengano ben ricompensati, capisci a me.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Le stazioni più caratteristiche della nostra regione. L'appuntamento con i gustosi panini della tradizione gastronomica locale è proprio per domani, lunedì 10 e martedì 11 agosto a Giovinazzo. E oltre a degustare i companatici tipici pugliesi, ci sarà la possibilità di trascorrere due serate di festa, divertimento e spensieratezza. Ospiti musicali di lunedì 10, domani sera, saranno i Denny Music e DJ Osso, mentre martedì 11 agosto si canta con gli Scunderground e si balla con l'iconico DJ Molella. L'appuntamento, quindi, ricapitolando, è a Giovinazzo domani, lunedì 10, martedì 11 agosto, per la 29esima sagra del panino della nonna. Iniziate a digiunare.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
7: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selena, in questo è l'appuntamento di Rewind insieme a Maria Rita. Vi racconto il sabato e la domenica tra le 18 e le 20 quello che abbiamo fatto, perché ci sono anche i miei colleghi nella settimana appena passata. Incursione nel beach tour, non possiamo non farla, no? Allora, supereroi e superpoteri, siamo andati sotto gli ombrelloni e abbiamo fatto questa domanda: chi vorresti essere, che superpotere vorresti avere?
1: Avere la bacchetta magica.
2: Ti sarebbe piaciuto diventare braccio di ferro?
3: Mangiare senza ingrassare.
4: Spider-Man.
5: Vedova nera.
6: Capitan Harlock. L'invisibilità.
7: Flash. Così vado dove voglio.
8: Wonder Woman.
9: Batman.
10: Iron Man. Per creare nuove tecnologie per malattie o cose del genere.
11: Thor. Perché comanda il tempo, comanda il bel tempo e il brutto tempo.
12: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: A pochi minuti dalla fine di questa puntata della Domenica di Rewind, tocca adesso a Paola. Paola, tra l'altro, la potete ascoltare di sera tutti i giorni dal lunedì al venerdì qui su Radio Selene, esattamente tra le 19 e le 21. Lei ci ha raccontato di una coppia che si è lasciata, ma lei ha deciso di seguire i consigli della chat GPT. Ma si può? Ascoltiamo.
1: Parliamo adesso di relazioni, vi porto in America perché c'è questa donna, Jennifer Jay, che ha deciso di lasciare il fidanzato e fin qui sarebbe tutto normale, solo che diciamo ha deciso di farlo in 7 minuti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Quando magari le relazioni traballano, le amiche non rispondono più ai vocali da 20 minuti, che quando una vuole lasciarsi col fidanzato è normale che invii dei vocali che durino così tanto, qualcuno deve pur fare da confidente, quindi lei ha deciso proprio di non prendere, che ne so, una cugina sagace, un terapeuta, no, lei ha scritto a ChatGPT, l'assistente virtuale, quello che conosciamo tutti, quello al quale ci rivolgiamo per le ricette, per le previsioni meteo. Bene, ha trovato anche il tempo di occuparsi di cuori infranti. La storia è stata raccontata dal giornale americano, ha dell'incredibile ma nemmeno troppo, visto magari l'epoca nella quale viviamo. Lei era bloccata in questa relazione da definire insoddisfacente e anche poco, lui sempre irreperibile, insomma non andava bene, non aveva però trovato il coraggio di lasciarlo, si è rivolta all'intelligenza artificiale che le ha risposto lascialo, meriti di meglio. Quel meriti di meglio è stata tipo una sveglia, ma non si è limitato solo a dire lascialo, gli ha anche confidato le frasi giuste con un tesoro buttato lì, quindi è anche, come dire, un'intelligenza artificiale che comunque ha anche tatto.
2: Rewind.

0: Finisce qui la nostra puntata di Rewind. Grazie a chi ha scelto Radio Silene, grazie se avete seguito questo appuntamento. Io torno domani mattina in diretta dalle 8:05. Buona serata da Maria Rita.
1: Rewind. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
6: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1985.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2015.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
0: Radio Selene, viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1997.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani,

0: E festivi 813. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più

Questa è Radio Selenio. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2018.

spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.
1: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

Rififi, l'appuntamento con la musica di origine controllata e selezionata da Enzo D'Argento, solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Riffifi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selecta.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selenio.

Rififi. Music designer Enzo D'Argento.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.